0: L'ho detto?
1: Ho detto sta sul numero 1.
2: Ti fai sì sul buio.
1: Paradise FM. Non tutto il tempo.
3: Senti io non so in nada. Sentado cerca del mar. Pespe u decisión.